sa tutti buoni dia, c'è però non svarana, ta fara magia, non voglio la sena, cati tromero.